0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.

Somos una radio diferente. Somos Panal Radio. Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.